0: fumare.
1: Noi ci facevamo un paio di birre bionde e poi ti facevo il ballo sul beat di Beyoncé. Appartamento super, peccato per l'ipoteca, ma appena svolto risolvo.

mesi, due fratelli, ma si capiva che eri falsa come cocaina, eri caina, solo più carina. Io comunque ti avrei tutelata come un rito, come un pentito. E se poi ti fossi innamorata, tranquilla, te l'avrei.